0: la nuova. È nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo guerra.
0: Come è nato burrone, burrone, burrone,
1: tutto nel mondo guerra.
0: Come è nato, è nato burrone, burrone, burrone, come è nato burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone, burrone,